time! I giovani devono crescere per educati! I giovani devono servire lo Stato! Idea innovativa! Noi Prostat, come il nostro predecessore San Girolamo, divulghiamo il buon costume ed in particolare trattiamo tematiche care ai nostri genitori e parenti!

per tutti. Grida al mondo perché fallo, fallo, fallo per te, fallo per tutti. Grida al mondo che te lo vuole il culo.

0: Sei triste? No, sono di Trieste. Ciao Gioia, ho avuto un trauma con l'ombrello. Ciao Gioia, ti ho visto andare con un altro. Ciao Gioia, sei la più grande troia. La noia ti ha portato sempre alla noia. Ciao Gioia, Isabella e la famiglia di Scozia. E la falsità della privacy, sono invisibile per la mia sorella. Ciao Gioia, dimentica le candeline, Marte su Saturno. Ma ci fidiamo, contro natura, Misa su Nettuno. Incontra Gioia, e faceva l'autostop. La gioia di chi va in viaggio senza storia. Immaginazione senza una fine, come una volta avvolta nella lenzuola. Ci fa paura, una sagoma di gioia sulla strada. Siamo in troppi sul pianeta, e viva la vita. Siamo diventati grandi più del nonno. Dio mio nonno, no, riapparsi dopo mille anni e dimenticati. Domani senza gioia, giorni senza fine. Non ti ho mai visto un funerale. Ti ho visto piangere anche di gioia. Ti ho visto piangere anche di male. Ciao gioia, non ti ho mai visto un funerale. Ciao gioia, ho avuto un trauma con l'ombrello. Ciao gioia.
1: Hey, yeah, all right, man. Great. Bye. Get the fuck out of here. That was nice. Cut his mic off. Thank you. I am back. I am your host, Little Willoughby, representing the hood, goddammit, a little fat nigga who got money, so fuck you. Up next, we got the open mic poetry event, the 15th annual, sponsored by motherfucking Ballantine Cross Country Clothing and a lot of whack shit that the hood will not wear anymore. We got my man up first. His name is Sam Buka. Give it up for Sam Buka, y'all. Come on. The mic is here, stupid. Come here, Sam Buka.
2: This is the tone that I speak. The voice, the unheard voice of my people. Black, white, people, purple, yellow. Where do we stand? Or does it matter? Everyone, we all live the same pain of ignorance together, and all have been lost. And at the end, we all need each other.
1: That's what I'm talking about, nigga.
2: And that is how it is. Everything goes in a circle. To whom are you to judge in whom's who? And who the hell is who?
1: Yeah, right. Cut his mic. Yeah. That was nice, brother. All right, we got my man right here coming up on the microphone. His name is Dr. Moreau.

suona trofeo. Femminicidio patriarcale, roccaforte, violenza di genere sociale, violenza di genere, violenza domestica. Uomo padrone di guardia, famiglia patriarcale. Uno dei fenomeni più nascosti ma usuali e non casuali. Niente carezze e sorrisi dei propri simili, ti danno molto di più di altri animali. Scusate, proposte, premesse, siete la tendenza nell'oblio. Più di un chilometro non mi torna al punto di ritorno. Figuriamoci portati alla fame diversamente. 2000 anni di seguito su larga scala. La sconfitta della vecchia scuola. Sopravvissuto a me stesso, senza essere nei social. Perché per te è più importante del sole essere un socia. Pessima, prossima al declino. Pressa negativa, irreversibile. Tutte le strade portano a dubitare di come se ci fosse chi. Non sapremo mai. Lo sapevate che l'apparato digestivo fa schifo, considerando solo un piccolo dettaglio. Non gli piace la figa, gli vuole la droga, caffè e cocaina, giù dalla mattina, gioca la sedina, mira la spina, cosa lo positivo lo aspetti, se ti spingono, il gioio, il futuro, non avete la donna, avete le troie, non avete la felicità, e biliardino, lo spacca, ma con la figa si blocca, gli offri una spacca, gli offri una pacca, una riga defatta, una morte accelerata, il più basso livello del

applauso per Alessia Merz. Grazie, il cronometro è inflessibile, ma è troppo bello.

C'è una cosa che mi piace tantissimo della sintesi vocale, il silenzio. Fra una parola e l'altra, puoi sentire il silenzio con una voce umana, ciò è impossibile perché è un movimento meccanico. Nella mia voce c'è solo voce, nulla che ti possa distrarre. Un'altra cosa che mi piace della sintesi vocale è l'intonazione. La totale assenza di espressività la rende perfetta per esprimere, ad esempio, concetti profondi. Posso farti degli esempi, se vuoi.

L'uomo libero è come una nuvola bianca. Una nuvola bianca è un mistero. Si lascia trasportare dal vento, non resiste, non lotta e si libera al di sopra di ogni cosa. Tutte le dimensioni e tutte le direzioni le appartengono. Le nuvole bianche non hanno una provenienza precisa e non hanno una meta. Il loro semplice essere in questo momento è perfezione.

0: grazie a te Lello per essere stato con noi oggi. E allora ci salutiamo con questo bel brano, Se tu almeno mi rimani.
1: Grazie Antonella, ciao.

0: Amico automobilista, utilizza anche tu i trigger dei prostat. I trigger dei prostat si utilizzano sul tuo comune clacson dell'automobile. Eccovi alcuni esempi.
1: Attento amico pedone! Si sta per verificare la condizione per la quale mi stai tamponando! Attento! Stai superando il limite di velocità! Scusa la mia insistenza, ma credo tu ti sia distratto e non abbia...

Mucefei. Mucefei, conosciuta anche come Granatus Sidus, stella granata di Herschel, è una stella supergigante rossa visibile nella costellazione di Cefeo. La stella appare di questo colore per via della bassa temperatura superficiale, di circa 3000 gradi Kelvin. Mucefei è una supergigante rossa le cui dimensioni sono colossali, se si trovasse al posto del Sole, occuperebbe tutto lo spazio fino alle orbite di Giove e Saturno. È l'astro più grande che sia possibile vedere ad occhio nudo. La stella si trova nelle ultime fasi della sua evoluzione, ha iniziato a fondere l'elio in carbonio, dopo aver cessato la normale fusione di idrogeno in elio. È prevedibile che la sua vita durerà ancora alcuni milioni di anni, al termine dei quali probabilmente esploderà in supernova. E illuminerà brevemente i cieli della Terra con un'intensità pari quasi a quella della luna piena.

0: Guardi in terra e vedi una testuggine.
1: Testuggine?
0: Che cos'è? Sai che cos'è una tartaruga?
1: Sicuro?
0: Stessa cosa.
1: Mai vista una testuggine. Però ho capito che intendi.

campanella di Stalingrado. Scottico coniglio nano in sacrificio a porco di degrado. In nome della tosse grassa di campanella di Stalingrado. Scottico coniglio nano in sacrificio a porco di degrado.

tutta l'umano è pavido, grave. Muori lo sguardo e si lascia rapido.

alunni a Vorat. Una dieta inclusiva, dal carne al vege, dai legumi al pesce, dal junk al bio. Mangio quel che c'è, come in guerra, come in carestia. La dieta vegan è un'opzione, non è un'anomalia. Non capisco come le persone che non hanno mai neppur provato ad uccidere una bestia, perché la cosa a loro detta li ripugna, li disgusta o non gli interessa, si ritrovino a comprare una vaschetta in carne e ossa, infinite fette di gambetta, grigliata di spavalderia. Il gioco che assomiglia a quegli umani mitizzati, tramite prove certe ed argomentazioni, finisce nel cestino del compost quando entri nella mia cucina. Preparo il piatto di Schrödinger, e se sei davvero onnivoro, mangi e stai zitto, oppure fuori di qui. E se non vuoi animali nel tuo piatto, accetto di buon grado, ma niente margarina e niente pasta col seitan, che è come spalmare il pane con la crema di pane. Ashitaka combatte per tutti, tutte le parti, per far sì che tutti smettano di combattere, mentre gli esseri umani cercano significati facendo stragi di alberi e animali e subendone le conseguenze. Preoccuparsi eccessivamente delle sofferenze delle bestie, delle scelte etiche di gente, significa fiducia insufficiente in un sistema in divenire. Natura extraplanetaria, fatta di gas tossici come frutta prelibata, chimica applicata e animali che saluto e poi uccido, verdure che cucino. Il tuo pensiero è un timido inizio, non handicapparlo con la lotta tra parti che inibisce il progressivo. Vegano, stammi vicino. No, così è vegano. No, oh. Vegan, stammi vicino. No, no, è tremendo, tremendo. Veganu, stammi vicino. Orribile, impressionantemente orribile. Persona dalla dieta priva di animali e derivati, rimani nei miei pressi. No, no, decisamente no. Fate conto che sono politically correct anche se metto le occhie.

0: Don't start that shit, alright? For sure. Let's go up in here, man. Yeah, man.
1: I sentieri del cielo sono un riflesso dei sentieri della terra.

0: racconto di te. Un racconto di te. Un racconto di me. Un racconto di te. Vivo perché non ho più niente da dire. Non capisco cosa vi dite. Di quello che dico, cosa capite? E poi, perché doverci pensare? Non sta meglio facendo qualcosa di banale. Tanto non ho più niente da dire. Sicuramente si può capire, non voglio parlare. Basta, basta sapere cosa serve. Se solo dolore, nello specchio l'immagine è mai uguale. Nulla rimane se non puoi ricordare. Tra l'altro ciò che ricordi non è reale, è frutto della tua immaginazione. Quindi cosa ti devo dire? E a cosa serve se l'interpretazione personale affonda nel passato a tuo piacere? Forse mi sbaglio, dice che non mi spiego. Parleremo sempre senza capirci veramente.
1: Veramente.
0: Tanto per

cassetti, giri con i tacchi nella tachicardia, dentro la plastica miseri li vedi, in fondo ai tuoi occhi, dentro di te il cielo preso a pugni, il sole e le nuvole che quando te fuggi, pensieri volati grigi, è rimasto solo la ricerca di significati, rendere ragione al margine, il sacro dannato al limite, necessità ideologica drone, diffusa nell'aria amare, amare, amare, sono queste storie, colazione, pranzo e cena, barba e capelli, ultimamente, emerito giustizia divina, sotto gli alberi, altri pensieri in rovina.

Social Summer Fest, Campus Penta, Salotto. Oltre il sole non si può sapere, veicoli autonomi prendono il posto, sistemi di riconoscimento facciale, tutti

0: tuo questo?
1: Siamo in due, Massimo. Ma che salto gli avete messo le scarpe?
0: Io metto per me.
2: In camera di Alina.
0: Lo metto tipo a metà. Vai.
3: Così. Ah, è duro per me.
4: Posa, madonna,
2: ah, tu possiedi il body,
3: io seguo
1: potete prendere tazzine e robe per cincarci dentro, se
3: volete. Ma la politica sul carne?
2: Falla.
1: Quella è la politica sulle carne.
2: Falla.
1: Falla pure.
3: Ma si può fumare del falla?
2: Sì, sì. Ma com'è la politica sulle falla?
5: Amici, stiamo cominciando!
3: Questo è bello, ma...
1: un po' troppo...
3: Sai che... Sai che... Forse meglio a terra.
1: Sai che...
6: 5, 6... 7 e mezzo.
3: Tra un po'.
0: Io mentre la faccio, tra un po', tutto quando è fumato, per tanto tempo.
3: Io sto qui allora.
0: Va bene, cioè...
3: Impazzisco.
6: Potrebbe essere davvero.
3: Di solo venire qui e leggere. No? Non te la senti? Perché sono una cosa un po' esistenzialista.
0: Poi lo sketch ha 6 finali diversi.
3: Andiamo in mani di
2: aiuto.
1: Secondo me sei inizio.
3: Però vorrei iniziare con la... Perché se parliamo con sta dinamica...
0: E poi non li dai al volo?
2: Metti qualcosa che non c'entra niente.
6: Una sorta di schiava. Perché dopo è arrivato...
2: Metti qualcosa che non c'entra niente, la gente pensa che è iniziato, viene qua, e poi rivisitato. Dici no, zitti tutti.
0: A correre niente, però sì, si
2: muove un niente. Tipo i Black Eyed Peas, non lo
6: so. Non c'è io.
2: E che succede?
6: Scusami, mi metti la coperta sui piedi?
3: No, ci stavo pensando solo che questa orecchia è quella attappata, quindi se ho la cassa proprio...
2: La fortuna ti metti di schiena?
3: A contemplare il resto.
2: Ah, che inculato il posto.
4: Liddy, ma...
3: Tu sei uno froffo!
2: Portate un po' di lì. Qualcuno di voi potrebbe portarmi un po' da cenere.
3: No, questo l'abbiamo sentito l'altra volta.
6: Sì, è vero.
3: Io varie volte. La sound
2: prima che iniziamo lì a dire il tuo copia tabacco cartine
3: però chi ti stai strozzando è che
6: non sa dove l'ha messo
3: cosa
4: oh modalità aereo
3: assolutamente tra l'altro io sto registrando
0: parte la voce
3: sto live questo live
1: spegni quella luce. No, quella lì, quella piccola che sta sopra la.
3: Quindi non stai registrando.
2: Ciao mamma!
3: Sì, il gatto quello.
4: Ok. Ciao,
2: quello è uno zoom.
3: Ah, è venuto pure l'altro.
6: Ma sembra.
3: Poi è venuto l'altro. Sembrava un gatto da qui. Sotto quel pelo.
2: Non mi ricordo perché si vedrà. Già era tanto sì, pensavo fosse finita.
3: Ci sono attaccate al muro. Ma è stato il disco?
2: No, tipo la sì, che stanno
3: assieme
6: a te.
3: Yeah!
6: Come si chiama? Metti il patacenere
3: qua. Fa yeah!
6: Amo?
3: Questo mattino che sta di salvezza, guidando con disinvoltura il carro tra le forze del caso, ho compreso. L'analisi è il processo inverso della creazione, ma l'attimo primo, la scintilla che genera e causa tutto, non può essere ristabilito retroattivamente. Camminare a rovescio giorno dopo giorno fino a incontrare per caso, in un angolo di una strada, una scintilla. Procedendo al contrario, come sono salito su questo carro? In nessun modo diversamente dall'aver accettato che lo spazio e il tempo si prendessero il loro spazio e il loro tempo. Ascoltando le pause, più che le articolazioni sillabiche, imparando a discernere gli infiniti silenzi relativi, tutti diversi tra loro, in attesa del silenzio assoluto.

vicini. Sono morte le illusioni migliori, sono morti gli unici amori. Un anno